0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

0: del mattino.
1: Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: il momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: emozione e risate. Questo è Gli Scombriccolati del Mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
2: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Ove, Giove, ove, buongiorno, ove. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Sono tre radiofonologi su Radio Una Berua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Buongiorno. Io, rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie. Quello romanticismo. Tu romanticismo di quello? Niente.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai!
4: Radio Number One! Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!

0: più.
1: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
2: Premariaci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la, la la combricola, la la la, la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One!
3: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Patti quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
4: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dasti.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, l'ho messo la sveglia, non so che cazzo è successo sulla sveglia. Ciao dal Mercurio, a cavallo del Western, corre Forest.
3: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
4: Number one. Gli scombricolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziare

0: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val d'Embana.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Gli scombriccolati del mattino. Yeah!

0: bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ehi, a che faccia di dormire che ta che sce? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Buongiorno mattina!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
3: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Aie yacht, le ore della se dom, che te andà ora? Perché noter, Anstede Bergen.
2: Buongiorno scombricolati, riguarda influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che ha da prendere più schede, ma mi non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
3: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Scombriccolati del mattino.
3: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pato Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Ultime notizie. Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi. La gente sclera a furia di sentirvi.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire, dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Buongiorno combricola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel, ciao Federico.
3: Number One, gli scombricolati del mattino.

grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la mano si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
5: Di Radio Number One!
6: Gli scombricolati del mattino!

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Good morning. Combricoliamo? Bonjour. Combricoliamo? Guten Morgen. Combricoliamo? Buongiorno. Combricoliamo?
2: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
5: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. I just

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì si attenua finalmente l'ondata di calore con l'arrivo di un fronte nord atlantico che porta instabilità diffusa sulle Alpi, con acquazzoni e temporali che poi tra pomeriggio e sera si estendono anche a gran parte delle pianure. Più coinvolto il basso Piemonte e il Triveneto, nonché l'Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali che in serata potranno risultare anche intense, accompagnati da colpi di vento e da grandinate. Il tutto sarà seguito da un calo delle temperature e soprattutto dall'umidità. Si tornerà dunque a respirare nel corso dei prossimi giorni, con valori termici ancora pienamente estivi ma decisamente più gradevoli. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertirsi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
2: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire, buon ascolto e buon divertimento a tutti.
3: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece ragazzi, sono le tette. Ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spaccia lì dentro? Dove andate a prendere la roba che assumete la mattina? No, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba. Ciao ragazzi.
2: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi,

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola. Patriz, suck your head! Sean Max!
2: Buongiorno combricola, capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
2: Buongiorno, al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
2: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
3: Cari ascoltatori, gli scombricolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combricola.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino.
8: Oh, sì.

0: siamo quasi pronti per iniziare la combriccola. Sono le Sacce, buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: giorno, primo luglio, che meraviglia. Buongiorno Sergio Sironi.
1: Buongiorno, buongiorno. L'unico modo per sopravvivere a luglio è questo.
0: Al bar a bere ovviamente un tè freddo, immagino, no?
1: Ma non scherziamo.
0: Una bella birretta. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno,
0: Urbano.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Sto bene. Ciao Manuela Doriani, ciao Sergio Sironi, sto molto bene. Ho visto partite di calcio stanotte, ho fatto le ore piccole.
0: Sono state belle queste partite di calcio?
2: Sì, mi sono abbastanza divertito.
0: Ti sei divertito?
2: La Francia che ha passato il turno, la Norvegia e poi il Messico.
0: Il Messico.
1: Ha cominciato un'ora dopo perché pioveva. Avevamo paura dei fulmini, ma Trump diceva ai messicani: giocate.
0: Allora siamo partiti così, canticchiando, dando notizie, dicendo cose. C'è il primo disco di oggi che è di Madame Marrakesh. Buenos días.

0: Volevo capire, si chiama così questa canzone di Marrakesh, Madame o Madame Marrakesh, con cui abbiamo aperto la combricola di oggi. Buenos dias!
1: Andiamo al Quirinale, vai!
2: Care italiane e cari italiani, è arrivato il momento più importante della giornata, ovvero i primi della classe.
0: Grazie, addirittura, mamma mia, non lo sapevo che c'era questa sigla così importante.
2: Ha voluto,
1: la prima carica dello Stato.
0: Grazie, presidente, grazie. Lo sapete, tra l'altro, che oggi è il nostro anniversario? Esattamente un anno fa iniziavamo questa nostra storia d'amore.
2: Come a saperlo?
1: No, che è bellissimo.
2: Come a saperlo?
0: Scherzato, voleva già che mi
3: Buongiorno, combriccola. Buongiorno, Radio Numbers Ones. Ma stai zitta, mucca pazza!
2: Ma cosa c'avete oggi?
0: Non lo so, era una variante del grammofono.
2: Ma scusami, ma c'è una padella all'inizio del messaggio?
1: A me sembrava un campanaccio di una mucca.
0: Prova. Sentiamo di nuovo e vediamo, un po' più in alto.
3: Buongiorno, combriccola!
0: Ero, non ti sfugge niente! Padella! Mi hanno dato una padella da in testa!
4: Ciao! Scombricolati belli, il vostro vichingo padano. Appena fatto la menopausa, adesso si è fatto tre bei panini, è un bel bicchiere di spuma, è un bel caffè lungo.
0: Ecco.
4: Adesso sono pronta per scavalcare tutte queste container qua, mettere la rete, togli la rete. Niente ragazzuoli, che vi devo dire? Dai, forza e coraggio, andiamo alla ribaggio.
0: Eccola.
4: Solo mercoledì. E vedrai che arrivano tutti lì. Dai, forza, non mollate.
1: No,
4: se c'è caldo, ragazzi, pensate a me, che io avrò 60-70 gradi qua in cabina, senza aria condizionata, e ogni giorno cambio 8-10 magliette.
1: Madonna.
4: Quindi forza, grinta e volontà, solo il vostro vichingo vi darà. Sì! Ciao scombricolati.
1: È un po'
2: il Karate Kid dei container, metti la rete e togli la rete.
1: Sì, poi c'è stata qualche imprecisione nel racconto.
2: Perché?
0: No. Metti la retro, togli la retro.
1: Sì.
0: Che faccia simpatica che ha, ci ha mandato anche una foto il nostro vichingo padano.
1: Grande.
0: Vai, pensa ai vicini di casa che mi sentono gridare alle 6 del mattino.

0: Sophie and the Giants con Purple Disco Machine Paradise. Attenzione, il vichingo padano è contagioso, eh? Lo sentiamo la mattina alle 7 e poi continuiamo tutto il giorno a fare tutto il giorno. Questa è la copricola di Radio Number One. Patromano, Sergio Sironi, Manuela Doriani.
1: A proposito di container, Sironi. Buona giornata.
2: Mamma mia, che memoria, stiamo parlando di quasi 25 anni fa.
0: Mamma mia, che memoria, che memoria, che memoria. Cosa succede?
2: Scusate, scusate, questa notte ho visto le partite e ho pensato solo stamattina a quello di cui voi parlevate ieri.
0: Certo.
2: Questa storia di alienarsi durante le vacanze evitando il cellulare, no?
0: Sì,
3: allora, era l'argomento.
2: Era l'argomento. Vabbè, ci ho messo un po'. Cosa ci posso fare? Vabbè, ero preso, avevo cose da fare.
3: 24 ore.
2: Comunque, ho trovato dei prodotti questa notte, ed è per quello che arrivo solo ora, per migliorare la qualità del rapporto uomo-telefono durante le vacanze. Abbiamo preparato il Mi Ricord 500. È in compresse per 12 ore. Ti ricordi il nome delle persone senza cercarlo su internet.
0: Che meraviglia. Serve anche per i compleanni?
2: Lì devi andare un po'. Stiamo studiando la formula 1000. Poi abbiamo i cerotti social stop.
0: Sì.
2: Si applicano sui pollici e impediscono il movimento dello scroll. Effetti collaterali, applaudi malissimo perché sono enormi. Poi c'è il memory cloud, è una pila. È la pilla?
3: Una pillola. Ok,
2: una pillola che ti fa ricordare le vacanze senza fotografare anche il piatto della pasta. Poi abbiamo il Converse Action, è uno spray da vaporizzare in famiglia. Per 2 ore le persone parlano tra loro invece che scriversi su WhatsApp.
3: Che succede veramente, ragione.
2: Ma soprattutto ho trovato un telefono analogico da spiaggia. È rivoluzionario perché non ha schermo, non ha app, non ha batteria. Serve solo per una cosa: non usarlo.
0: Alfio, mamma mia, io rimango sempre a bocca aperta, ma mi cade la mascella.
2: Anche, no, ma a me dondola.
0: Sì, come mai è già sveglio a quest'ora?
2: No, non ho dormito, avevo bisogno di trovare soluzioni.
0: Immaginavo.

0: collab di qualche anno fa tra Liam Payne e Rita Ora, che si chiama For You. Questa è Radio Number One. Caro Sergio, Patrizio nasconde le cose, lo sai?
1: In che senso? Perché?
0: Sì, perché ha una storia seria e non ci dice niente. E continua a fare il single, capito? Continua a fare il gallo con noi.
2: Tu la devi smettere, caro Pat, di imbrogliarci.
1: Io non sto facendo il gallo cedrone. No,
2: no, no, no, è più di cedrone, mi sa.
0: Ha una storia seria, si vedono, si amano, fanno cose, non ci dice niente, niente.
3: Bru, bru, bru.
1: Ciao tesoro, ma perché?
3: Brutto, Patrizio.
1: Dimmi, amore.
3: Manuela, sai cosa ha fatto ieri Patrizio? È venuto a casa mia. A un certo punto entra, fa... Lillo, giocalo, giocalo. E ha tolto la maglietta.
0: Sì.
3: Mi faceva, cosa c'hai lì? Sopra i capezzoli con il nastro isolante dell'elettricista.
0: Il nastro isolante.
3: Ha fatto
0: isolante.
3: Una X su tutte e due le parti.
0: Come le di Gaga.
3: Ma cosa devi fare? Ma sei matto? Mi fa, no, no, no, è perché sono timida. Non voglio farmi vedere completamente nuda. Oh, porca miseria. Allora se ti togli i pantaloni che cosa c'hai? La voglia di piccoli. Ah, Madonna Santa, Patrizio, guarda, se non ci fossi dovrebbero invertarti, guarda, davvero. Comunque ti aspetto che stasera.
1: Va bene, tesoro.
3: Monello.
1: Monello.
3: Monello scocciato.
1: In realtà avevo giocato. Ma sì, ma quanti bacioni. Avevo giocato il risultato della schedina.
0: Sì,
1: una X, sì, sulla partita Costa d'Avorio in Norvegia. Poi è arrivato Holland nel finale. Altro che scombussolato tutto.
2: Altro che tete a tete.
0: Pensavo che avessi copiato da Lady Gaga. Lei metteva lo scotch nero sui capezzoli, capito? Con la maglietta trasparente sotto il collo. Mamma mia, che fashion! C'è Gaia su Radio Number One, ma che fastidio! No, è Tokyo.

0: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
0: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
0: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viabilità.
1: Eccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. La situazione del traffico sulla tangenziale est di Milano: si segnala un incidente all'altezza di via Mecenate in direzione Lecco, con circa 3 chilometri di coda. Code a tratti per traffico intenso sono presenti anche sul raccordo che collega la tangenziale est alla 1 tra Brugherio e Lambrate. Abbiamo poi code sulla 8 la Milano-Varese per traffico intenso tra Fiera Milano e allacciamento con la 4 direzione Milano. Code a tratti anche sulla 4 la Milano-Brescia tra allacciamento tangenziale est e Cormano in direzione Torino, e sulla 7 la Milano-Genova tra barriera di Milano e tangenziale ovest, sempre verso il capoluogo lombardo. Altre code le abbiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia, e sulla 6 la Torino-Savona in due tratti in direzione Savona. Abbiamo poi code anche per quanto riguarda Roma e dintorni, diramazione Roma Nord della 1, code per incidente tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare, direzione tangenziale. E sulla A24, la Roma-Teramo, traffico rallentato per un incidente tra Valle del Salto e l'allacciamento con la A25, direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
2: Mamma mia, Patrizio! Che Patrizio, che ricordo che mi hai sbloccato con questa viabilità. Hai detto Albenga, qualcuno ha detto Albenga.
1: Qualcuno ha detto Albenga, sì, ammetto, la piana di Albenga. È
3: la
1: vero.
3: Caserma di Albenga.
1: La caserma
2: Le
1: di
2: due
1: Albenga.
2: Caserme due. Di Albenga, Turinetto e Piave, ragazzi miei. No, mi hai sbloccato il ricordo era proprio questo. Io con la mia famiglia sono andata in vacanza ad Albenga per tutta la mia vita, praticamente, fino a che finalmente non potevo andare per i fatti miei e sono andata da un'altra. Beh, è molto bello, tutto molto bello,
3: sì, però insomma, dopo un po' basta,
2: tutta la vita, diciamo, fino ai 18 anni in vacanza d'albergo, un po' così. Però era un posto veramente molto molto bello. Questa cosa delle caserme era, si rimorchiava di brutto ad albergo,
1: perché con tutte rimorchione
2: in giro. Che bello, mi hai sbloccato dei ricordi meravigliosi. Chissà se esiste ancora il camping dei fiori di albergo. Adesso vado a cercare.
3: Beh, i fiori ci sono albergo sicuro.
2: Sì, vabbè, camping pure. Esattamente. Ma potrebbe essere il Domandones. Pensiamo.

0: Passenger di Alex Warren su Radio Number One. Mamma mia, che allegria cacciare la combrecola stamattina. Sono le 7:32, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Sta facendo rumore nel mondo del calcio, ma direi non soltanto, la notizia che riguarda il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Ha ricevuto ieri l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sull'agenzia dell'escort, la società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP, soprattutto calciatori. Bastoni è il primo calciatore indagato. L'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. La vicenda è però da chiarire, perché la ragazza, sentita come testimone, avrebbe detto che tra loro non c'è stato alcun rapporto, ma di quell'incontro c'è traccia invece nelle carte dell'inchiesta. Oltre all'avviso di garanzia per Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato atti per un invito a rendere informazioni ad altri 3 giocatori che non sono indagati, ma vengono chiamati esclusivamente in qualità di testimoni. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. Occhio, è accaduto a un hotel 5 stelle, un hotel di lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la Corte d'Appello hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo un breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento più 6.000 euro di spese legali. Dopo i giorni di prova, la struttura ricettiva aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro, giudicando la giovane non idonea. Nulla di strano, se non fosse che alcuni ex colleghi della cameriera hanno testimoniato di averla aiutata ad apprendere il funzionamento del sistema gestionale computerizzato. Una tipologia di impegno che, secondo i giudici, non sarebbe compatibile con una prova, ma costituirebbe lavoro vero e proprio. Motivo per il quale l'hotel 5 Stelle è stato condannato appunto a risarcire la giovane con quasi 55.000 euro, che sono pari a 27 mesi di stipendio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Stay the night su Radio Number One, c'è James Blunt. Attenzione, questa è la combriccola di Radio Number One. Prima di buttarci, volevo dire una roba. Tra poco regaliamo due biglietti e regaliamo due biglietti per un concerto bellissimo. Dicevo, prima di buttarci sull'attualità, c'è ancora un primo della classe per la serie Ascoltatori che si aggirano per i boschi con gigantesche seghe.
1: No, non specifichiamo.
0: Sentire anche
2: in ritardo, io stavo affinando questa.
0: Sentiamo, senti.
2: Si va nei boschi a far legna. Vai. Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
2: Comunque io ho fatto la...
0: Cos'hai fatto?
2: Alla caserma Torinetto, correva il lontano terzo 97.
0: Ciao
2: belli.
1: È giovane, è più giovane di me. Non è il 97, non scherziamo.
0: Io andavo a broccolare alla Torinetto molto molto prima.
3: 72, 73.
0: Anni 80. Mi va. È bello, comunque tanti cari auguri, vai a fare legna nei boschi con sto caldo, io ti auguro di arrivare a sera, caro ascoltatore della combriccola di Radio Number One.

0: anche con l'alta marea.
1: Si chiama proprio così, Alta Marea, questa bella canzone di Coez con Fra Quintale. Vi porto in vacanza! Scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti a trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele, tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini. Ogni giorno un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare.

0: scritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: scelto per voi, per le grandi canzoni di Radio Number One. Che anno era? 1993, quindi abbiamo razzolato, diciamo, nel periodo abbastanza recente con questa grande canzone, che tra l'altro, se non ricordo male, era anche la colonna sonora dello spot di Melrose Place, che era una serie televisiva che mi piaceva da pazzi. Beverly Hills e Melrose Place, era quel periodo lì, diciamo. Allora, torniamo a bomba sul caldone. Caldone di questi giorni, mamma mia, che caldo che fa, che calura. Quindi cosa stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori?
1: Sì, come state combattendo la caldazza e il caldone di questi giorni, soprattutto nelle ore notturne, dove, attenzione, lasciare accesi troppi dispositivi potrebbe anche nuocere alla salute, lo dicono gli esperti, non lo dico io.
0: E non solo, dice la nostra ascoltatrice.
2: Ciao, scombricolati. Beh, per sopravvivere allo scioppone del caldo, bisogna per forza accendere l'aria condizionata, lo scioppone che poi ti verrà quando arriva la bolletta. Ciao,
0: sento rassegnata già.
3: Basta, ma alla sera mangiare presto, bere un litro di birra, sudare, farsi una doccia e poi è tutto fresco. O è fresco o sono ubriaco.
0: Ecco, con un bel litro di birra al bar, bere al bar.
4: Buongiorno! Mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo! E ricordate, non disperiamoci! No. Non può fare caldo per sempre! No. Ciao!
0: Genti matte, e dove trovarle? Nella combriccola di Radio Number One. Si ritrovano tutti qui, tutte le mattine, tra le 7 e le 10 su Radio Number One. Ne abbiamo per tutti i gusti. Che meraviglia, io vi amo. Chiudiamo con Harry Styles oggi, una canzone bellissima che si chiama American Girls.

0: Patton su Harry Styles, che vorresti essere come lui.
1: Beh, giusto? Come lui, ha quattro capezzoli. Certo. Non è l'uomo dei quattro capezzoli. Sì,
0: eh sì, è l'uomo, okay. Così dice, perlomeno, non lo so, non ho mai avuto modo di vederlo a torso nudo. Però, ma cosa te ne fai di quattro capezzoli?
1: Cioè, nel senso, sai, è meglio abbondare che deficere.
0: Giustamente, meglio abbondare che deficere. Allora, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con la combricola di Radio Number One. Ci abbiamo un po' la ridarella, sì, in quest'ultima parte. Sì. Allora, grazie, Pat Romano.
1: Grazie a quella sagomaccia di Sergio Sironi.
2: E grazie a quella sagomaccia al barabere di Manuela Doriani.
0: Ma stai zitto, grammofono. A domani.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
4: Amici, la vita è un equilibrio finché non arriva una sedia con una gamba più corta.

0: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. Ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0, prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi, alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben arrivati a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
5: Buongiorno, la parola del giorno è scisma, scisma.
6: Hai capito?
0: Scisma. Ah, sì. Vabbè, la parola, ma secondo me ce ne sono altre, sì, però scegliamo scisma.
5: Di sicuro, ma di sicuro.
0: Scisma. Nella mia top 10 ce ne sono altre. Allora, oggi abbiamo preparato tantissime notizie, come sempre facciamo ogni giorno per voi. Abbiamo poi lo spazio del gioco, no, lo diciamo perché almeno così le persone si possono preparare. Sì. E poi una bellissima intervista per parlare di un argomento assolutamente importante. Insomma, un sacco di cose, come al solito, dalle 10 alle 13.
5: Piatto ricco.
0: Mi ci ficco.
5: Brava, devi dire,
0: sì,
5: piatto,
0: sì, dai.
5: Ricco.
0: Partiamo subito con la nostra musica number one.
4: The Journalist. Gli

0: Drop Dead, questa è Olivia Rodrigo, 7 minuti dopo le 10, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Stiamo parlando naturalmente in questi giorni di caldo, ma anche tantissimo di vacanze. E allora, dentro le valigie, praticamente noi insomma ci mettiamo di tutto. Quest'anno però in particolare gli italiani mettono il prestito.
1: Ci mettono il prestito, si chiedono soldi per poter pagare le vacanze. Allora, i dati dicono che c'è, io aggiungo un fortunatamente un piccolo calo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso erano stati chiesti 200 milioni di euro di prestiti in Italia, quest'anno 170 milioni di euro, che comunque sono ancora tantissimi, sono dei finanziamenti pensati ad hoc per le vacanze. Insomma, le persone chiedono finanziamenti per tante cose, elettrodomestici, auto, per far studiare i figli, insomma per restaurare casa, per acquistare casa, lo fanno anche per pagarsi le vacanze.
0: Allora, diciamo che gli italiani naturalmente rinunciano volendo a un sacco di cose, ma non alle vacanze, perché dice vabbè, io lavoro tutto l'anno, ho necessità di ritagliarmi, è chiaro, uno spazio per potermi rilassare, riposare, o comunque andare in un posto che voglio vedere da tempo. Per cui diciamo che la media del prestito che si richiede per le vacanze è intorno ai 5.400 euro da restituire in 50 rate del valore di 132 euro. Diciamo che guardando la fascia d'età, le persone che hanno più di 46 anni normalmente chiedono i prestiti per altri motivi, no? Quindi magari per cose naturalmente meno, come dire, più importanti, che possono essere, che ne so, la macchina, la casa, eccetera. Mentre chi chiede il prestito per le vacanze, ecco, sono soprattutto i giovani che hanno un'età inferiore ai 38 anni e quasi per il 70% sono uomini.
1: Ma domanda, se tu devi ripagare questi 5.400 euro di media che hai detto in 50 rate mensili, 50 rate mensili sono 4 anni, cosa vuol dire? Che ogni anno accumuli prestito su prestito, oppure lo fai una volta e poi per 3 anni non fai le vacanze?
0: Non lo so, dovremmo chiamare le persone perché sai magari si lascia lì i soldi, si fa una vacanza una volta, una vacanza un'altra volta e poi magari basta.
1: Perché chiedere ogni anno prestiti su prestiti, poi non è che li ripaghi entro l'anno,
0: li accumuli,
1: diventa un pochettino problematico.
0: Non lo so. Però sai, magari con una certa cifra ti fai un viaggione, no? Quindi poi dici vabbè, per un tot di tempo poi me ne sto tranquillo o tranquilla, e magari la prossima vacanza me la rifaccio tra 5 anni, per dire. Non lo so, potrebbe essere così.

0: degli Imagine Dragons in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Stiamo parlando di vacanze, anche perché insomma poi adesso è difficile anche riuscire a trovare un posto dove si possa trovare il refrigerio, no? Anche perché insomma chi ha prenotato poi va e trova e si becca quello che c'è, perché insomma uno magari prenota un po' prima e quindi non sa che cosa trova. Ma soprattutto dentro le valigie degli italiani ci sono i prestiti, perché gli italiani non rinunciano ad andare in vacanza e si indebitano.
1: Allora, dal 2019 ad oggi la quota prestiti per le vacanze è salita del 42%. Infatti che negli anni scorsi ne abbiamo parlato spesso, nonostante quest'anno rispetto all'anno scorso ci sia un piccolo calo, è comunque una tendenza in crescita. In generale i prestiti per le vacanze rappresentano l'1% delle richieste totali di prestiti personali. Detto così sembra poco, ma poi andando a vedere i soldi che vengono richiesti e le persone coinvolte sono sempre di più, insomma, sono rilevanti.
0: Allora, sul dato che vi ho dato prima, cioè degli uomini che chiedono più prestiti rispetto alle donne, c'è da dire che c'è un dato che va a letto, perché lo stipendio medio che è dichiarato dai richiedenti prestiti è decisamente più alto per gli uomini, pari a 2.338 euro, il 36% in più rispetto alle donne. Quindi di conseguenza naturalmente chi poi accede a finanziamento ha più possibilità, in questo caso essendo uomo, si capisce perché. Anche perché spessissimo lavorano molto, molto peggio delle donne, insomma, però guadagnano di più e quindi hanno più possibilità, diciamo, di chiedere prestiti, e questo non va assolutamente bene.
1: C'è poi un dato interessante che è collocato tra i 25 e i 30 anni, anche qui c'è una richiesta di finanziamenti per i viaggi. Gli esperti dicono che probabilmente si riferiscono ai viaggi di nozze, ok, un'età che sembra abbastanza bassa come età, comunque 25-30 anni o simili, viaggi di laurea, queste cose qua. Quindi in quella fascia di 25-30 anni c'è una certa rilevanza di richiesta di prestiti, di finanziamento per il turismo, per le vacanze.
0: Vabbè, insomma, comunque tanti italiani saranno in giro. Poi vabbè, oddio, adesso anche col fatto che è tremendamente caldo ovunque, non so come cambierà, perché non so se avete letto, ma insomma cambieranno le nostre città, cambierà il nostro modo di vivere, cambierà il nostro modo di mangiare, di bere, cambierà l'agricoltura, secondo me anche le vacanze, perché chi ci andrà più in vacanza a luglio ed agosto quando si muore di caldo?
1: Ma bisogna andare al Polo
0: Secondo
1: Nord.
0: Me andremo prima, no,
1: in
0: si
1: Alaska.
0: Anticiperà. È in Alaska, sì, ma anche lì mi sa che un po' di caldo è arrivato.
1: Purtroppo.
0: C'è l'azza.

0: La voce di Lazza Cenere, tra l'altro, ha detto che non terrà concerti, insomma, per questo 2026, mentre invece sono molto carini i video che fa con il bambino sui social.
1: Sì, cioè. No, li ho visti, molto molto carini.
0: Sì. Allora, rimanete con noi, perché invece tra poco parliamo di una cosa che, ahimè, non si dovrebbe assolutamente vedere, ma che purtroppo è successa in autostrada.
1: Ma per ogni cosa che succede, anche sbagliata, c'è sempre la scusa pronta. Noi italiani siamo i numeri uno in questo,
0: sì.
1: No?
0: Sì, sì,
1: a tirar fuori la scusa.
0: Beh, questo è allucinante. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la domenica.
1: Buona domenica, questa è la voce di Saif alle 10:27 minuti in diretta qui primo luglio, Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Tra l'altro preparatevi, non c'è scusa che tenga, lasciate il telefono libero perché tra poco giocheremo con voi.
2: Prima però andiamo in autostrada, possibilmente con un monopattino elettrico, come ha fatto questo ragazzo sulla 1, zona Bologna. Sorrido, perché lui sì, al momento in cui è stato fermato dalla polizia, che gli ha detto: oh, guarda che non si può andare in autostrada con il monopattino elettrico. Lui ha detto: vabbè, ho fretta, devo andare a Milano. Poi di fatto però nascondeva qualcos'altro, insomma, la sua frase. Fa sorridere,
1: insomma, sì,
2: però,
1: l'hanno trovato con un po' di hashish, marijuana, certo. Beh, chiaro che tanto normale, insomma, non è che poteva essere. Ma lui si è calato subito, diciamo, nella realtà milanese, dove tutti sfrecciano così con i monopattini. Peraltro, una domanda: ma non ci dovevano essere i caschi? È obbligatoria le robe? Sì. No, perché io non ne vedo neanche mezzo in giro di, allora, io di in, come dire, monopattinaro, come si chiamano quelli che vanno con monopattinaro senza tasca?
2: Allora, io intravedo, comincio a vedere qualche casco in più, questo sì, ma non in quelli che noleggi, però, ovviamente, ma in quelli privati, ma quelli sono la minima, qualche casco in più lo vedo, ma non tantissimi, onestamente.
1: Ragazzi, però sulle autostrade ormai vediamo delle cose incredibili. Naturalmente gli automobilisti, quelli seri, quelli prudenti, hanno visto un pazzo che sfrecciava col monopattino e giustamente hanno detto: ma questo oltre a fare del male agli altri, si schianta perché insomma sul male, no, cioè, il bello è che lui veramente andava così, capito? Ma come, io dico, ok, cioè hai preso delle droghe, quindi sei comunque alterato.
2: Le trasportava, ma cioè, secondo,
1: capito,
2: me le
1: trasportava, ho capito, dico, ma come puoi pensare di andare in autostrada col monopattino? Io sono senza parole, guarda.
2: Ma poi soprattutto come puoi pensare di arrivare da Bologna a Milano? Voglio dire, non sono 5 chilometri che fai con monopattino elettrico. Quanto dura la batteria di un monopattino elettrico?
1: Ringraziamo come sempre le persone di buon senso che ci sono, che ce ne sono tantissime, che per fortuna hanno segnalato la presenza di questo ragazzo. Chissà se no come sarebbe andata a finire, secondo me non esattamente benissimo, dai.
2: Comunque la scusa è buona. Ho fretta.
1: Devo andare a Milano, ho fretta, devo andare a spacciare. Non è che mi potete fermare, non è che potete darmi le multe. Cioè, io mi immagino anche la faccia degli agenti che a volte si trovano davanti a delle situazioni inverosimili, no? Surreali. E quindi, vabbè, ma ci sono abituati, naturalmente. Quindi, vabbè, è andata.

0: I can't wait, Bob Sinclair, Kiza, vedete voi, 10:35 minuti, come siamo in anticipo, e allora sfruttiamolo questo anticipo, andiamo a giocare.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ragazzi, ma quando? Io vorrei questo concerto, è fantastico. Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento, se sarete velocissimi, come al solito vi regaleremo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys, il 7 di luglio al Mantova Summer Festival.
1: Il numero lo conoscete, ve lo ricordo, 393-444-0444. Mandate un messaggio solo con WhatsApp scrivendo il vostro nome e la risposta a questa domanda. In quale anno si sono formati i Pet Shop Boys? 1975, 1981, 1990 o 2000? Beh, alcuni si possono scartare facilmente. Provateci, dai!
0: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: No, sì,
4: brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a Eolo.
21: E allora tutto diventa più... Ah,
19: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria, e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
2: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iper!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Questa è la grande canzone delle 16:45 con qualche istante di ritardo, canzone che tra l'altro uscì nel mese di maggio del 2003 e fu un grande successo estivo. Signore e signori, grazie come sempre ai nostri programmatori che ci regalano grande musica, grandi canzoni. 23 estati dopo il successo di Neffa dalla Norvegia, The Bausa su Number One Magnetic.

0: Si chiama Passenger ed è la nuova canzone firmata Alex Warren, canzone contenuta anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend e vi aspetto anche il sabato sera qui su Radio Number One dalle 18 alle 21 con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alex Warren chiude questo terzo appuntamento con il PN1. Torno domani, se lo vorrete, qui su Radio Number One a partire dalle 2. Da Stefano Federici è tutto. Linea alle donne al volante. A domani.
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One in arrivo.
1: Ci siamo un minuto dopo le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi ai CON in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Ci sono almeno 5 morti e diversi feriti a causa di un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare. Una densa colonna di fumo si era propagata dall'ottavo piano. In un video si vedono diverse persone calarsi velocemente dal balcone. Il primo pensiero va alle vittime, le parole di De Wever, primo ministro belga. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stanno eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 60 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Procura Europea, Ufficio di Milano. Le indagini hanno individuato un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel milanese. Avrebbe immesso sul mercato oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione d'imposta. Mondiali di calcio, si giocano altre partite dei sedicesimi di finale. Alle 18 Inghilterra in campo contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 di notte ora italiana gli Stati Uniti affrontano la Bosnia ed Erzegovina. Tennis Wimbledon in campo ora Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Il numero 1 al mondo ha vinto i primi 2 set con qualche difficoltà entrambi al tiebreak. In precedenza successo per Flavio Cobolli contro Mariano Navone al termine di un match infinito, era stato interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Il tennista romano nel secondo turno se la vedrà con Duckworth. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Mamma, torniamo nei GV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Se piove qui dentro in questo studio, brilla sempre il sole, c'è sempre il sole, insomma si sta benissimo e quindi questi raggi arrivino a voi, già fa caldo, già fa cioè caldo, non è il caso,
2: esatto.
1: Insomma,
2: ma perché siamo noi il vostro sole, ma come siamo romantiche,
1: ma meno male che la finestra è aperta, esce tutto,
2: esce,
1: proprio
2: vabbè.
1: Ci siamo, donne al volante, io sono Lili,
3: io sono Agnese,
1: sempre noi due, ogni giorno dal lunedì al venerdì 17:20 per raccontarvi un po' di cose, ma soprattutto per farvi sentire tanta bella musica.
2: E allora andiamo subito con Madame e Marrakesh.

0: continuare questo pomeriggio e tra l'altro diventiamo donne al volante con una racchetta in mano, però.
1: Assolutamente. Sì.
0: Stiamo seguendo la partita di Jannik Sinner, secondo turno per lui a Wimbledon contro il portoghese Borges. E partita difficile anche oggi. Sinner sta vincendo per 7-6, 7-6, 5-4, non è ancora terminata. C'è il vantaggio appunto di Sinner. Vediamo se riesce a chiudere questa partita veramente tanto tanto sofferta. Però noi a questo punto vorremmo parlare del dress code di Wimbledon. Perché devono vestirsi i tennisti di bianco da sempre?
1: C'è una risposta semplice: perché così non si vede il sudore.
0: Ok.
1: E tu, bello immacolato di bianco come un vero angioletto, dimostri che nonostante tu stia giocando con 40 gradi sotto il sole, tu non stai sudando. Ed è una tradizione che arriva direttamente dall'epoca vittoriana, quando il torneo è stato, ci fu la prima edizione, insomma, poi lì si sapeva, potevano giocare a tennis
0: solo i ricchi.
1: Chi se lo poteva permettere, si poteva permettere dei vestiti total white.
0: Esatto, ma quale bianco è accettato? Perché attenzione,
1: certo,
0: c'è bianco e bianco, no? E non comprende il bianco sporco non lo puoi usare, l'avorio e il color panna.
1: Esatto.
0: Perché se è panna non è bianco.
1: Neanche avorio è bianco,
0: esatto,
1: è avorio,
0: esatto.
1: Punto.
0: Che cosa succede se un o una tennista non veste di bianco a Wimbledon? Attenzione,
1: ai ai ai.
0: Quando si viola appunto il dress code, l'arbitro può intervenire nei confronti appunto di un giocatore e chiedergli di cambiarsi. Tra l'altro c'è la possibilità di avere un minimo di colore, ma proprio un po' di colorino, ma deve essere di un millimetro.
1: Sì, 10 millimetri in totale, quindi un centimetro in totale. Può
0: esatto,
1: essere una piccola rifinitura, può essere il logo della maglietta, per esempio. Ma attenzione, se l'arbitro appunto nota che tu, tennista, hai una rifinitura di un altro colore, c'è un funzionario che prende le misure con il metro a nastro, con il centimetro, insomma.
0: Dai che è andata.
1: Oh,
0: dai che è andata.
1: Benissimo.
0: Bravo Sinner. Quindi 7-6, 7-6, 6-4, finalmente ha chiuso questa partita, meno male. E anche lui ieri aveva, infatti lui si è chiesto: strano che mi abbiate lasciato giocare con il sangue sulla scarpa da tennis, perché non vale soltanto per i vestiti, vale anche per il cappellino, la fascia, per i capelli, per le scarpe, vale veramente per tutto. Solo le tenniste possono avere un'unica eccezione, perché le donne, si sa, possono avere dei problemi in quei giorni lì.
1: Esatto, diciamo che i pantaloni bianchi non sono mai
0: ecco,
1: ben visti, ma neanche
0: esatto,
1: dalle donne stesse.
0: Esatto.
1: Proprio
0: e quindi
1: cosa...
0: magari qualche volta possono mettere anche dei calzoncini un po' più scuri.
1: Ecco
0: un po' più scuri.
1: Però le stringhe, mi raccomando, bianche.
0: Bianche,
1: anche le
0: stringhe.

0: sua potential su Radio Number One, donne con la racchetta, perché parliamo di Wimbledon, perché si dovrebbe pronunciare così.
1: Wimbledon. Sì, bisogna invertire le lettere.
0: Esatto, la L è invertita, quindi in inglese è perfect, proprio nel British.
1: Wimbledon. Noi continueremo a dire Wimbledon che è molto più semplice.
0: Anche molto all'italiana, Wimbledon, va bene.
1: Stavamo parlando del dress code, insomma, di come ci si deve vestire, la storia del bianco, perché appunto a Wimbledon ci si deve vestire di bianco. Vale anche questa regola sugli spalti, cioè per gli spettatori? No. Però deve avere un abbigliamento consono, molto
0: sobrio,
1: come dire,
0: e sofisticato,
1: sobrio e chic,
0: certo,
1: insomma,
0: certo.
1: Sono inglesi d'altronde. E poi ci sono stati dei tennisti che comunque si sono ribellati a questa cosa. Andrea Gassi, ad esempio, non ha voluto andare a Wimbledon dall'88 al 90 proprio perché gli imponevano di non mettere i colori. Sai che poi lui era molto bizzarro, lui si disegnava proprio le divise.
0: È vero, aveva delle magliette imbarazzanti, ma molto
1: era
0: colorate.
1: Coloratissimo. Sì, e anche Federer, che poi insomma ha vinto 8 volte Wimbledon, ha scatenato il caos nel 2013 quando ha indossato un paio di scarpe con la suola arancione e non era tutto bianco, e gli hanno fatto un po' di storie.
0: Finimondo per
1: lui, li ha
0: cosa.
1: Mandati un po' a quel paese,
0: fatto bene,
1: e alla fine
0: direi.
1: Hanno detto vabbè, va, questa volta
2: New truck,

0: Zonit.
1: Marshmallow, Kane Brown con My Zonit. Donne al volante, il viaggio continua. Tra poco con
2: un po' di traffico.
1: Un po' di
2: perché
1: traffico.
2: Ce n'è sempre. Però il viaggio continua, continua.
1: Quello non manca mai.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Musica che cerchi.

0: messaggio la situazione traffico in questo momento.
1: Traffico ma anche maltempo, quindi attenzione perché sulla 1 la Milano-Bologna il traffico è rallentato per temporali tra Terre di Canossa Campeggine e Modena Nord in direzione di Bologna. Restiamo sulle tangenziali, su quella di Bologna tra Castelmaggiore e Bologna, quartiere Lame in direzione della 1, si segnala un incidente che sta causando rallentamenti. Code anche sulla tangenziale di Milano, sia sul raccordo est tra Gobba e Cam che sul raccordo ovest in diversi tratti per traffico intenso. Sulla 6 la Torino-Savona c'è un incidente allo svincolo di Ceva, c'è grandine tra l'altro segnalata nella zona di Millesimo, quindi fate attenzione. Andiamo anche sulla 7, la Milano-Genova, dove ci sono code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Ci sono problemi sulla 10, il traffico è rallentato per un incidente allo svincolo di Andorra in direzione di Ventimiglia e questo stesso incidente sta causando 5 km di coda tra Albenga e Andorra. Traffico rallentato poi per chiudere anche tra Genova Peglie e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova.
0: Attenzione e prudenza alla guida, fate buon viaggio. E noi donne al volante qui su Radio Number One abbiamo appena parlato del bianco, il colore di Wimbledon, tutti gli atleti
1: Wimbledon
0: tutti gli atleti si devono vestire di bianco e beh, comunque è un colore estivo se ci pensi, perché è vero che il bianco maschera il sudore ma non attira neanche il sole, e quindi noi vogliamo proprio parlare di come ci si veste d'estate,
1: come ci si deve vestire d'estate, soprattutto quando uno odia l'estate.
0: Esatto.
1: perché non puoi pretendere che uno che odia l'estate magari non sudi,
0: non può mettere il suo maglione nero, e come fa?
1: Non può mettere la sua giacca preferita, anzi nel momento stesso in cui la ripone nell'armadio soffre.
0: Sì, fa un piantino.
1: Parleremo di questo, quindi buon vento prima con Giorgio.

0: Voi, benvenuti a Radio Number One, Giovanotti e Alfa. Quanto ci piace questa canzone. Donne al volante che parlano di come si deve vestire uno che odia l'estate. Ce lo stavamo chiedendo anche noi, cara Agnese. No, ci stavamo chiedendo, ma noi com'è che ci vestiamo? Quando ieri eravamo vestite di nero, tutte e due, tra l'altro manco ci fossimo messe d'accordo, ma era un po' così, una giornata un po' così. In realtà non è che eravamo tristi, anzi.
1: No. Esatto, però se noti, anche oggi siamo vestite in qualche modo simili, perché siamo tutte e due azzurrine, bianche e floreali.
0: Vero, sì.
1: Mi sa che ormai viviamo in simbiosi.
0: Esatto. Non ci telefoniamo nemmeno la mattina.
1: Appunto, la cosa bella è questa.
0: Esatto, però noi che sì, amiamo l'estate, perché l'estate insomma è inutile,
1: sì,
0: insomma,
1: bello,
0: l'estate è bellissima,
1: okay.
0: Quando è così calda anche un po' meno, e ci vestiamo larghe, comode.
1: Larghe, cioè, comode e leggere.
0: E leggere. Sì. Non hai più voglia di cose che ti strizzano, ti costringono.
1: No. Però c'è anche da dire una cosa, che io quando ho dovuto rimettere nell'armadio la mia giacca di pelle, il mio chiodo, un po' pianto, perché
0: sì,
1: era proprio la mia giacca di pelle. E tutta la mia sfilza di magliette nere, e ho quasi solo magliette nere, non le posso più mettere perché sennò fa troppo caldo.
0: No, fa troppo caldo.
1: È un po' davvero mi rattrista questa cosa.
0: Ma voi, ma voi, durante l'estate, quando fa così caldo, adesso dovrebbero arrivare questi benedetti temporali, abbiamo già visto che sta piovendo in alcune zone, quindi dovrebbe rinfrescare un po'.
1: Sai perché sono contenta?
0: Sì.
1: Perché posso tirar fuori gli anfibi.
0: Anche adesso.
1: Vabbè, piove, scusami, se no mi bagni i piedi.
0: Ma gli anfibi addirittura.
1: Anfibi, ma con le borchie, certo.
0: Non sarà un po' troppo?

0: Dracula per tutti quelli che insomma non amano il caldo e amano vestirsi di nero. Questa canzone è per voi, peraltro ci scrivete dalla Valle Camonica, 13 gradi, non potete capire.
1: No, grazie Marco.
0: Non possiamo capire.
1: No. C'è anche Anna dall'Oltre Po' Pavese che dice qui sta finalmente piovendo, insomma l'aria si è rinfrescata e anche lei dice mi sto leggero, quello che c'è, calzoncini, cose corte.
0: Ma sì.
1: E quando fa caldo, fa caldo. Ma è arrivato quel momento, sì, il vostro momento fuori telefoni, si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 luglio, martedì, al Mantova Summer Festival. Per farlo bisogna rispondere alla domanda della Lilly.
1: Ta-da! E allora, a proposito dei Pet Shop Boys, loro si chiamano così perché alcuni amici dei fondatori lavoravano in un negozio di elettronica, ferramenta, materassi oppure animali. Qual è la risposta esatta?
0: Manda adesso una WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta e anche il tuo nome.
3: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: La voce potentissima di Grace Leak con i suoi Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, era il 1987. Tra l'altro questa canzone venne utilizzata per una colonna sonora, quella di un film romantico, Mannequin, uscito nel 1987 appunto. Quindi grande successo, loro arrivavano dalla California, un gruppo rock insomma che ha avuto enorme successo. Prima erano Jefferson Airplane e poi sono diventati gli Starship, però li conosciamo benissimo, grandi canzoni, solo grandi canzoni qui a Radio Number One. E con le donne al volante noi invece vogliamo parlare di longevità e di DNA anche, perché evidentemente c'entra qualcosa.
1: Esattamente, perché tre sorelle brasiliane sono diventate trecentenarie. Che cosa vuol dire? Che le loro età sommate hanno raggiunto i 316 anni e 302 giorni, quindi hanno quasi 317 anni. Loro sono Levita, Zoraide e Zulina, sono queste tre sorelle brasiliane che hanno 109, 104 e 103 anni. E sono tutte e tre vive, ovviamente.
0: Zulina è la più giovane.
1: Zulina è la più giovane,
0: quanti
1: sì.
0: Quanti anni hai tu? No, solo 103,
1: no,
0: figurati.
1: Sì, figurati, 109, cosa
0: che meraviglia.
1: Che
0: e quindi a queste tre signore noi cosa possiamo dire? Ma tu cosa fai stasera?
2: Stare con te.

0: Memory dal 2005. Manca peraltro poco all'uscita del nuovo album di Madonna, Confessions on the Dance Floor Parte 2. Non vediamo l'ora di sentire, di scoprire quali altre canzoni ha inserito in questo album.
1: Manca veramente poco e manca poco all'Inghilterra, se non cambiano le cose. Insomma, è sotto di un gol nel primo tempo, nel secondo Keane con una doppietta ha ribaltato tutto quanto, quindi Inghilterra 2, Congo 1.
0: È così. Cosa dobbiamo dire? Noi un pochino tifavamo per il Congo perché ci piacciono gli underdogs, però vabbè, vedremo insomma cosa succederà.
1: Vabbè, vedremo, mannaggia Keane. Vabbè, però insomma ci sta. E allora, noi ce ne andiamo. Sì, è arrivato il momento di andarcene.
0: Esatto, ma lasciamo la parola ai due dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che ci terranno compagnia anche durante il nostro viaggio di ritorno.
1: E noi, come sempre, ci risentiamo questa sera con Lily alle 22 per il Number One Classics. Non ve lo perdete. Noi ci sentiamo, torniamo domani.
0: Esatto, insieme torniamo domani alle 17.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, sentiamo da Nicola De Muro.
4: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
3: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
3: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo, il campione in carica Sinner, ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Happy Hour Number One. Su Radio Number One, Happy Hour.
7: Ma diciamo delle cose serie, no?
8: Donne!
7: No, no, donne non diciamo, donne non cominciamo perché se... Vabbè, buonasera signor Gabbro!
0: Buonasera lei Luchino, buonasera a tutti, benvenuti nell'Happy Hour!
7: Ma pensi un po' lei che guardi, oggi... oggi diamo subito la notizia che il gas oggi chiude in calo, quindi se avete avuto una giornata storta potete usare il gas. Come dire,
0: pensavo oggi diamo i numeri.
7: No.
8: Pago da bere a tutti.
7: Ma paga da bere a tutti per quale motivo? Va bene, cominciamo già così, cominciamo già bene. Va bene, buona serata. Voi sapete che ci abbiamo due ore, anzi ci avete due ore se volete poi consumare due ore con noi. Qui dove si alza il livello, qui non là su giù, qui alziamo il livello. E giusto per farvi capire che consumerete due ore, come dire, di alto livello, gente di un altro livello. Salutiamo le donne volanti
0: che volano a casa anche in questo primo giorno di luglio.
7: Ah, è vero, oggi è il primo di luglio, vedi che lei è attenta a queste cose. Mi era sfuggito.
0: Detto che diamo i numeri.
7: Io lo sapevo ieri, mi sono già dimenticato che era il primo oggi. Va bene, attenzione, perché siccome questi qui si alza il livello, attenzione, prima cosa che facciamo lo diciamo.
0: È quella, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
7: Allora, metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Aronne. O un'amica che si chiama Aronne.
0: Non è la fermata della metro di Milano.
7: No. Aronne. Che io dicevo Aronne, che cazzo. No, niente, Aronne. Praticamente li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre bello ricevere gli auguri dell'onomastico.
8: Lei è un cretino.
7: Ma no, ma è così. Così, niente, cominciamo già con i complimenti, iniziamo già così. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale del reggae.
0: Il ton?
7: No, il reggaeton, lasciamo lì il reggaeton. Il reggae in onore di Bob Marley, che è, ovviamente tutti sappiamo chi è il Bob Marley. È lui, il Bob. Bene, che dire, che non è quello che è sulla neve, è un'altra cosa. Va bene, allora

0: sonora del film, Diavolo Veste Prada.
1: Prada. The number two, number one. Ladies and gentlemen.
0: Pensi che un giorno Sienna era in ansia e ha detto: mi raccomando, fai un bel spiro. Che...
1: Ma lei il mese di luglio ha qualche.
0: Se fa caldo.
1: Ha la luna nel suo segno, forse.
0: Sì, sì, sì, anche le due. Va bene, allora, siccome qui voi avete capito come siamo messi, perché il locale, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Appunto quello, dicevo.
1: Buonasera, sì, Berti, buonasera, buon Berti. Luglio.
0: Buon luglio, Berti, dai che facciamo.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Qualsiasi mese dell'anno sia, tanto
1: qualsiasi ora, qualsiasi
0: ora
1: giorno.
0: Giorno va bene, va bene. Va bene, allora, attenzione che qui si alza il qui, ormai lo sapete tutti. Beh, una cosa che facciamo, che assolutamente alza, lo alza, è il fatto che leggiamo l'oroscopo degli oroscopari. Che noi ci abbiamo gli oroscopari in casa, giochiamo in casa praticamente.
1: Voi direte, ci date le previsioni per domani, per la prossima settimana, banale, per banale, tutto il mese di luglio?
0: Banale,
1: no,
0: banale,
1: ma cosa
0: banale,
1: ci interessa?
0: Banale, noi facciamo solo una cosa: leggiamo l'oroscopo della giornata odierna. Sicché in caso voi ci abbiate avuto una giornata che non ci assomiglia neanche un po' alle previsioni, e voi dite: hai visto che tanto anche se le leggevo è andata come andata? Come dice, beh. E allora attenzione, per non far torto a nessuno.
1: Vero, noi abbiamo deciso di estrarre un solo segno dal cilindro.
0: Solo,
1: adesso
0: solo.
1: Il mastro Luchino estrattore deciderà qual è.
0: Attenzione.
1: Chi ha vinto oggi? A chi tocca?
0: Attenzione, faccio un'estrauata dal cilindro. Oh, Vergine! Oh, ha visto?
1: Vada, vada.
0: L'avresti
1: curioso.
0: Mai detto? No, fermiamoci qua. Okay, allora, sbocchi positivi, una buona opportunità per l'attività, per ampliare il campo delle tue conoscenze. Sei forte in amore. Ha capito?
1: Non ho capito nulla stasera.
0: Neanche io, decisamente. Scrivo delle cose, degli sbocchi positivi, una buona opportunità, vabbè, dice, però va bene, niente. Se non avete capito, neanche noi, però va bene. Però noi l'abbiamo letto, poi non dite che.
3: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi, ma qual è il problema? Ogni tanto scrivono delle cose, ma bevono la mattina.
1: Fateci sapere se ci hanno azzeccato, noi la risposta la sappiamo già, però c'è magari qualcuno che riesce ad interpretare queste parole.
0: Ma se hanno azzeccato cose che non abbiamo capito un tubo.
1: The previsions.
0: The previsions of the temple.

0: The Chamber, questa è Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando? Innanzitutto salutiamo gli amici della pizzeria
1: Gioia 53.
0: Mamma mia, the international.
1: Yes.
0: The pizzeria, the restaurant. Salutiamo Mimmo.
1: Mimmo, Mario e tutta la
0: banda
1: gang.
0: E la gang all'interno operativa in queste serate, dove tutti bene o male sono accaldati, anche se oggi qualche temporalino l'ha fatto qui e là su e giù, però diciamolo.
1: Oggi si respira, 20 minuti di pioggia, l'ho presa tutta, le dico, signor Bruchino. Ho una puntualità.
0: Veramente. Lei è veramente preciso, quando deve arrivare preciso, lei arriva veramente preciso, mica.
2: Buonasera Picciotti Bird, buona serata.
1: Buonasera a te.
0: Salutiamo anche Maria Grazia, salutiamo anche il signor Maurizio, buona serata anche agli amici che hanno finito la trasferta a Porlezza, in provincia di Como. Hanno fatto una passeggiata sulla riva del lago.
1: Ah, pensavo una partita in trasferta.
0: Salutiamo Anna e le amiche e poi salutiamo anche il signor Mauro che dice buona sapersi che il gas è sceso, così utilizziamo in casi estremi vista l'andamento della situazione.
1: Stasera si può cucinare.
0: Assolutamente. Ciao Gigi, ciao Luigi e attenzione perché metti il caso che, visto che è estate, no?
1: Cioè, sì.
0: Ci sono queste cose, ci sono tante persone che purtroppo, ahimè, soprattutto le persone anziane, si ritrovano spesso sole a una certa età, perché comunque purtroppo la moglie, il marito, il convivente, il compagno, eccetera, cioè la compagna, insomma, vanno a mancare e quindi anche le amicizie scarseggiano perché uno dopo l'altro, ahimè, il tempo passa.
1: È sempre più difficile vedersi sempre, quando si cresce.
0: Assolutamente sì, però le consiglio un buon oculista. No, pensate un po' che c'è questa nuova iniziativa carinissima dal mio punto di vista. Voi sapete che solitamente le colonie, i campi estivi e tutte queste cose sono fatti e sono sempre stati fatti e creati per i bimbi, no? Che quando sono piccoli e finiscono le scuole ci si organizza,
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Una settimana, due, tre settimane si mandano i bimbi in compagnia in questi campi.
1: I genitori stanno un po' più liberi, esatto, tranquilli, si rilassano.
0: Ecco, c'è questa nuova iniziativa che sta prendendo forma e sta anche funzionando. Diciamo che sono dei camp estivi dove comunque le persone anziane possono andare, si organizzano e praticamente con amicizie e non amicizie, situazioni organizzate anche in buon modo, tra le altre cose anche con costi decenti, oserei dire.
1: Ottimo, è una bella occasione per conoscere nuove persone, per fare nuove amicizie.
0: Decisamente è anche un modo per non restare soli, che restare soli diviene un po' di tristezza, soprattutto d'estate. Adesso arriva anche la canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

0: Alleluia, alleluia, Annalisa. Cioè, così la canzone che devo fare io. Va bene, allora state lì perché tra un attimo il primo spazio del dedicato di questa serata. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend.
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
5: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre puntuali a quest'ora all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebimet. Allora, attenzione al nord, instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesci e temporali in estensione entro sera sulle pianure, al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione alle coste marchigiane, mentre a sud tempo soleggiato al mattino, mentre pomeriggio formazioni di temporali e di calore sui rilievi appenninici. Per restare informati e sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: È appena iniziato il mese di luglio, Gabriel Lucchino sono ancora qui on air con l'Happy Hour fino alle ore 22, da lunedì a venerdì, tutte le settimane, tutti i giorni, con i nostri spazi del dedicato, quel momento dove potete regalare il vostro brano preferito a un amico, a un vostro parente, a chi più vi pare e piace. E se non volete perdervi proprio nulla, è attivo il canale WhatsApp di Radio Number One, dove potete trovare contenuti esclusivi, come ad esempio tutte le nostre iniziative in diretta, ma anche quelle che faremo in esterna durante l'estate. Iscrivetevi tramite il nostro sito web.

0: cerco i foglietti che ho lasciato in giro, perché stanno arrivando un sacco di richieste.
1: Lei scrive e poi perde tutto.
0: Io perdo anche dei foglietti.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, sto cercando i foglietti, Berti, per favore non cominciamo a far confusione, che già ne abbiamo abbastanza nel locale. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, che dire?
3: Donne.
0: Ma non diciamo stasera. No, ma volevo sapere più che altro se mangiavamo, secondo lei, no? Galla, mangiamo?
3: È impossibile, mio figlio.
0: È impossibile, niente, come
1: adesso. Stasera ci siamo già organizzati, però purtroppo qui nel locale la risposta è sempre la solita.
0: Esatto, facciamo finta di niente. Allora, salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando, ci stanno informando sulla situazione meteorologica. Salutiamo Lori di Barzizza, dove in questo momento ci sono 17 gradi perché è arrivato il temporale.
1: Che lusso!
0: Che lusso! Poi salutiamo anche Mari dalla Viadana, da Viadana, e poi salutiamo anche, aspetta un attimo, Pierluigi che dice che da quando ha perso gli amici sta meglio, dice, ognuno al suo punto di vista. Salutiamo gli amici da Valintelvi. Buona serata anche al signor Maurizio, e basta, a questo punto mandiamo la canzone che invece ha richiesto Sergio.

0: scoperto Jamiroquai, che lui già nel 1993 con questa canzone Emergency of the Planet Earth già denunciava le problematiche legate al clima e alla terra. Vede, signor Gabbro, certe volte
1: ci ha visto lungo, altro che gli oroscopari,
0: altro che gli oroscopari. Grazie Sergio per la richiesta, ricordiamo anche il numero per...
1: 393-444-0444, soprattutto per chi ci ascolta magari per la prima volta, potete utilizzarlo per regalare il vostro brano preferito a chi volete negli spazi del dedicato.
0: Diciamolo, diciamolo. Adesso invece c'è Olivia Rodrigo.

0: is a gracious smile, bellissima, Red Hot Chili Peppers, radio number one. Grazie Marco, gentilissimo. Salutiamo Marco Dall'Utrino che voleva dedicare, fare una dedica a tutte le donne della nostra radio. Vedi come gentili, che ci fanno compagnia tutto il giorno. Poi ci sono anche gli uomini, ma quello lasciamo stare.
1: Grazie Marco, ha compreso anche la barista?
0: Non lo so, adesso chiedo, la barista non lo so, perché poi barista, non dica niente, stia là dietro il banco, perché se comincia a fare i suoi macelli dopo non va mica bene. Buona serata, c'è anche Gaia.

0: chiami tu? Chi chiama? Pronto?
1: Sì, chi parla? Sì. No, ho sbagliato.
2: Posso
1: numero.
2: Un aumento?
0: Ma perché no, dovete chiamare voi per chiedere la vostra canzone, perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Visto, signor Gabro, ce l'abbiamo fatta in questo primo luglio a fare anche il secondo spazio del dedicato.
1: Non ancora, deve ancora partire, ma siamo speranzosi,
0: ma
1: e
0: siamo
1: fiduciosi.
0: Speranzosi e fiduciosi che ce la faremo. Allora, abbiamo un numero che potete utilizzare.
1: È il 393-444-0444. Se volete chiedere il vostro spazio del dedicato dovete essere molto rapidi. Invece, se volete raccontarci come state vivendo questa prima giornata di luglio, potete anche farlo tra 5 minuti, non importa.
0: Da lì non c'è fretta, assolutamente.
9: Donne.
0: Ma donne cosa? Vabbè, niente, state lì perché tra un attimo, anzi subito, arriva la canzone che voleva Mauro.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Con Radio Number One
0: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Su Radio Number One
0: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.